dal fosco il chiaro. Mi sorgente al fosco il chiaro un bellissimo somaro. Un somaro, ma solenne, quando un tratto

sentirò per di sotto le campane ad indonar, tin ton tin ton tin ton tin ton, col ciccio ciuccio di botto mi venni

sera. Pure piccolo di qua, servo, servo, servo, servo. Pure popolo di là, servo, servo, servo, servo. E la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Fertilissima regina, l'uno nell'altra viverà.